Bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum chuck bum